nome, Astrella Caianna, ci fa stare, nucca coglia crista, nietta colla sotte sottit, fottas la gamo meo, cot lo carrasbirraio, carrasbiru, raspiru, col gelata da petri da rodit.

Forse già sanno Ucele gresciane semaglio Forse dai a smiert Calcomo